0: yo marugo ojo
1: yes
0: sir si alafia lewa
1: alafia ni sir
0: alafia kristi koni fi sile
1: amen.